0: assuncine scapito,
1: via!
0: Si segue, si spodera,
1: via!
0: Solleggi un po' per cima,
1: via! Quel tuo paese torna,
0: un certo poi lo
1: sei! Via, via, via!
0: Ma qui no, ma qui no! Azzo!

0: di là. E mine giardiniere.
1: Via di là.
2: Via di là.
0: Via di là. Fate del gong. Fate del gong.

0: guardalo Pong, guardalo Ping, guardalo Pang.
1: Ha insordito, intontito,
2: allucinato.
3: Più non ascolta in me.
4: Su, parliamo in tre.
0: Notte senza lumicino, con la nera d'un camino,
5: son più chiari degli enigmi corando.
0: Ferro, bronzo, muro, roccia,
6: ostinata, porta, boccia,
5: son venturi degli enigmi corando.
0: Dunque va, saluta tutti,
6: barca i monti, taglia i frutti,
5: alla larga dagli enigmi corando.